just for that. Che tanta felicità, hai già li agado hasta mi, e simplemente apprendi che il cielo siento alcanzar, pensando che voy amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.